ne dagu dahu o pibihna I e dagu I pia. Dwing tayo abi ko nagu dagun ain si tuke tumo o gihibitat. Sahno a sahno a tasamwazi CJWE ne yo tabi ne ahi abi dahu as tiste ain si tuke I kiabtat.